Yozosala. Nituzosala wena. Emina nokavza skibi pass baba. Labo bantwana bagcwele ebhasini. Hey hey hey hey mina nginamali. Khipa imali sahambe baba. Uzoba ingoqo la. Labo bantwana bagcwele ebhasi. Hlele nokavza. Ubizwe wena ufuna ukhipa imali. Uzosala. Khipa imali sahambe. Hey.